Adoramus te, Sanctissime Domine Jesu Christe, hic et omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Così anche il Padre mio celeste farà a voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Adoriamo, Signore, il tuo amore infinito verso di noi, povere e imperfette creature, che non riescono a essere fedeli ai tuoi comandamenti e non sono capaci di rispondere pienamente al tuo amore. Adoriamo te, o Signore, soprattutto per la tua grande misericordia che perdona i nostri innumerevoli peccati e le nostre ingiustizie. Il tuo desiderio di perdonare non ha confini, non ha misura. Adoriamo te, o Signore, perché non ti scoraggi davanti alla durezza dei nostri cuori e alla nostra incapacità di riconoscere e accettare i nostri errori e i nostri peccati, ma cerchi di riportarci a te attraverso segni, indizi e inviti alla conversione e alla riconciliazione. Tu per primo stendi la mano, tu per primo fai un passo verso di noi che abbiamo offeso la tua maestà e il tuo amore paterno. Tu perdoni non soltanto 7 volte, ma 70 volte 7. Perdoni infinite volte. Tu sei il Re che perdona quando lo imploriamo. Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Non dimostri soltanto pazienza, ma gratuitamente condoni il nostro debito, perché nessuno è in grado di ripagare ciò che deve a te. È un debito che si è moltiplicato durante tanti anni della nostra vita, quando non abbiamo rispettato né amministrato secondo la tua volontà i beni che ci hai affidato, quando non abbiamo rispettato la vita, il tuo soffio che è in noi. E come se non

se questo non bastasse, hai consegnato nelle nostre mani il sommo bene, il tuo figlio unigenito, che ha versato il suo sangue in sacrificio di espiazione. Egli ha preso su di sé la nostra morte e in cambio ci ha restituito la vita nella sua risurrezione. Rammentiamo che tu ci doni tutto ciò che è necessario per una vita serena, piena di amore, di rispetto, una vita santa. Rammentiamo anche che, rispettando la nostra libertà, intervieni quando te lo chiediamo. E ricordiamo la verità più essenziale, quella che dobbiamo imprimere profondamente nella nostra mente e nel nostro cuore. Tu perdoni e condoni i nostri debiti soltanto quando anche noi perdoniamo e condoniamo i debiti ai nostri fratelli. O Signore, risana tutte le cattive relazioni che abbiamo avuto con i nostri fratelli, quando li abbiamo considerati come una fonte di guadagno e non come nostri simili, come fratelli e sorelle. Quando non abbiamo saputo vedere i loro bisogni, i loro dolori e le loro necessità. Perdonaci, o Signore, e insegnaci a esercitare la misericordia e la compassione ogni giorno della nostra vita, in ogni incontro e in ogni relazione. Amen.

Certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome. Rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, per i candidati al ministero presbiterale, perché si dispongano a lasciarsi conformare dallo Spirito a te, buon pastore, per il bene dell'intera umanità, preghiamo.

O Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore e vuoi che ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio tuo, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.